Dio Radimore, io come Dio Radimore, a tutto Radimore. Ora ringrazio la regione, ora ringrazio la regione, ora ringrazio la regione.